mon nel fegada mo tropelo momo la toni miaw fz fila nova na ka wera ko datum wo hega ni ki lusaya na 20 mon nel la 50 mon momo lowo o ka tiula ke ne vanya mas un poco show de numero 3 no panya de ashina mane ni we ndaka na ya ollo vale sapato bondia

0: nka so lele tape la enka la hin
1: tape la periodi ka onka la hin
0: a onka la hin
1: e la ikopia wa
0: a ikopia we ndo ba lele o la peni e on hima sheni
1: peni e o hima perili
0: ah mune suela e li ni i
1: litio
0: ah mashi wo hiya tape la e la o lelo ka tuno ira koko heni vari rwa o murumela internet e ka tuno go hangwe ra murumela sa e internet sin nyongwano sento koni na shikona
1: ke rena na telefone ka ni pela ke murumela ka
0: a mo ikhali hera ka vari re mashi ya masomelo a imroi ka
1: ke roi ka
0: a nto a ka la tshwale ya murumela le she internet wo hirela na le she na tshwene ya
1: ke na ke la we ra mo khali ke ora tene
0: ayo ko te bo shukurlane
1: apo perigato
0: ke malaka o mulabuli ha parla vani nere mphine shiko la ela ke ntuna ke mulabuli ha para mukinako ke raga e halu mbiselen sina nani
2: men sina naga kinakula jaime toileti chezo chalperto veta
0: a monso me shiko la ela
2: ke nso me shiko la ela yo makasa
0: a makasa to shike tihio
2: makasa to sha
0: a kaiye ke rofelere moso ma mashi
2: ko so ma va no lar kare nen roa
0: a mola kare mun roa o barero mo sar internet moni khala o murumela
2: me kenne mo sar internet WhatsApp e Facebook e kenne mo sar TikTok
0: ay ma shimo ne murumelo raten
2: ah
0: ba ma shi murumela barero wa wikali hera o soma wa nyuwe no wala murumela itu sigin
2: wikali hera soma kenne murumela mash vanjene vanjene kenona ga o murumela shi internet mno amora
0: ai
2: non può to murumela sha mo olo washu tarikini te una forma resumita ma si vanjene vanjene mwisha shutari kini murwani
0: ai o hima wera we motho o khalobola mo internet o hale ne twile na sha parawe o biblioteca o ipha to khalobola mo internet
2: ai o era ke mashu hanye ne o vela venlene o era ke epa o khala ntona o vela vela no vela vela ru epa ni hai ke ntona kunya tu
0: ayo nto ba tshala eng khalo mo sar ra tene internet na le le shen
2: o he khalo mo sar internet
0: ai khalo mo sar
2: te bo enter mo yo mo sar internet yo kala metita ma mo sar internet para tipo o peski sareto te bo mo sar ke to ma forma resumita ashuta ke muru haka
0: ai ai
2: mujer ke era ya boñor ke sta hina le she hina entere mo sar internet nada mas vanjene vanjene musar ki moro
0: ay ko te bo shukurlan
2: ha tan te ko chapela

0: Euphrasia, Euphrasia, hali.
1: Salama kai ki hali.
0: Olo muru hali ni.
1: Hali la kiro hali thale.
0: Mkali nani thale anyo?
1: Sham Patrike.
2: Kamila.
1: Kihana soro aka Musa. Atu tena na pela.
0: Okano soela mstudio.
3: Kainan kala masi.
1: Nata.
0: Mopara grasia di kamus mutigale kire.
1: Ihana zora kamusa atu tena na pela.

Donna Flora, si pavi che lingua ni ama nana kuru wa mpirikishe. Tara mi nongwa la moshu di mulaka na hula matrenhe no vano peke. Ohi hula wa esaba dila. Ohi hula wa saba dike kai. Rahom puhiro umlani wa esumana.